proprio mi fede. Ora che stai ahí, olvido che desidi. Se me ocurre inventar un par de verbos. Te espero y veré si amor perse, verse debo.